wah wah. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Come di, come di, come di, come di, come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, ah, come di.

chihuahua. Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di, come di, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli, come di.